0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Stay for just a while, stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 6:02.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Primavera potremmo sposarci, è così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella di Rago della vicina forse ci c'è di un pezzo di giardino. Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti.
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti. Parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe. Fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e fuori.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione del fine settimana, oggi sabato 13 giugno, in apertura emergenza abitativa. Aumenta la spesa per la casa, comprare un'impresa pure per chi ha un reddito medio di circa 23.500 euro. I dati di scenari edilizi regionali di ACE Sicilia. Secondo il presidente Salvo Russo, questi numeri evidenziano ancora di più l'urgenza di varare un grande piano per la Sicilia che renda disponibili alloggi accessibili e a prezzi calmierati. E adesso una notizia che riguarda gli automobilisti in ascolto. Viabilità, autostrada Palermo-Mazzara, chiusura notturna di sabato in due tratti per lavori alla segnaletica verticale. L'ANAS comunica che oggi la 29 sarà off limits nel raccordo per l'aeroporto. Quindi oggi, nella fascia oraria dall'1 alle 5, al fine di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria sulla segnaletica verticale presente lungo la 29 raccordo per l'aeroporto. Questione spiagge. Risolte le questioni contabili, riparte l'iter del PUDM inviato al Consiglio Comunale. A Palermo la Ragioneria Generale aveva restituito all'amministrazione l'atto perché privo delle valutazioni sugli effetti economici. Il piano di utilizzo del demanio marittimo passa ora all'esame dell'Aula. Forello e Arciroffi intervengono dicendo: un solo altro intoppo può far saltare i bandi. E cambiamo argomento. Primo colpo alla Palermo da racket, partono dal carcere gli ordini ai manovali delle estorsioni. Estorsione e tentato omicidio con l'aggravante mafiosa sono i principali reati contestati, gli 8 fermati, fra di loro i protagonisti di una faida con doppia sparatoria e le pedine del pizzo a Isola delle Femmine. E da Palermo ci spostiamo alla Messina a Palermo. Pedaggi truccati sull'autostrada, sospesi 5 dipendenti del CAS e un tecnico esterno. Secondo la procura, in alcuni casi sarebbe stata disattivata la corsia automatica con la chiusura della sbarra e l'accensione del semaforo rosso per convogliare un maggior numero di utenti. Sparatoria a Catania, 3 minorenni feriti. L'episodio è accaduto nel quartiere periferico di San Giovanni Galermo in piena notte. Si tratta di minorenni con età compresa tra i 15 e i 17 anni, soccorsi e portati in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Rissa Santa Margherita di Belice, il questore di Agrigento ha emesso 12 DACUR per i giovani coinvolti. È intervenuto Tommaso Palumbo, che ha emesso i provvedimenti di prevenzione nei confronti dei 12 soggetti che al termine delle indagini condotte dai carabinieri nell'ambito territoriale di Sciacca, coadiuvati dai militari della stazione di Santa Margherita di Belice, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per rissa aggravata e lesioni personali. Concludiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Oggi l'Orchestra Sinfonica Siciliana vi offrirà un appuntamento dedicato a Milhaud e Galdiano. Il concerto annunciato nel cartellone estivo della Fondazione porta al centro un programma che accosta due nomi lontani per tempo e linguaggio, ma entrambi riconoscibili per scrittura, ritmo e forte identità timbrica. Milhaud è una delle figure più mobili e prolifiche della musica del Novecento francese, vicino al gruppo del Sei, e autore capace di muoversi tra teatro, sinfonismo e musica da camera. Mentre Richard Galdiano, fisarmonicista e compositore francese, invece ha costruito un percorso originale tra jazz classica, tradizione popolare. Il concerto si terrà nella splendida cornice di Villa Filippina, nel capoluogo regionale. Sempre per oggi appuntamento in tema musicale nel corso della festa patronale a Corriolo, frazione di San Filippo del Mela, con Matteo Milazzo per una tappa del suo Bambola Tour. Il concerto è annunciato nell'ambito della festa del Sacro Cuore di Gesù e sarà a ingresso libero. L'appuntamento porta musica live nel centro del Messinese in una serata pensata per un pubblico ampio tra residenti e visitatori che seguono il cartellone civile e religioso della ricorrenza. E con gli eventi in Sicilia si conclude l'edizione di oggi sabato 13 giugno, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Appuntamento al prossimo giornale radio e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati all'ascolto della nostra rubrica Meteo Sicilia, appuntamento dedicato alle previsioni meteo. Oggi sabato 13 giugno, giornata con anticiclone africano sulla regione. La giornata sarà contrassegnata in Sicilia da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi, minime stabili. Procediamo con il dettaglio delle minime e delle massime temperature riguardanti le nove province isolane. Apriamo con Agrigento. Tempo sereno, minima 16, massima 29, Caltanissetta a sereno, minima 14, massima 30, Catania sereno, minima 20, massima 28, Enna sereno, minima 13, massima 26, Messina sereno, minima 21, massima 27, Palermo sereno, minima 20, massima 27, Ragusa sereno, minima 15, massima 27, Siracusa sereno, minima 20, massima 27, concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 20, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, sabato 13 giugno, a cura della redazione giornalistica da Filippo Virzi. Grazie per essere stati con noi, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Vi auguriamo un fantastico weekend.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Radio Reporter.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Radio Reporter. Il bello della musica.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
11: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, buongiorno. Bentornati all'ascolto della vostra radio del cuore dell'oroscopo. Oggi sabato 13 giugno. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, non mancheranno buone opportunità di realizzazione personale, a patto che sappiate mantenere un saldo autocontrollo. Marte, nel vostro segno, non vi rende del tutto tranquilli. Se appartenete al Cancro, al Sagittario e ai Pesci, siate ottimisti. Se continuerete ad impegnarvi per una migliore comunicazione, avrete presto successo. Se appartenete al Leone, allo Scorpione e all'Acquario, non è uno dei periodi più scorrevoli per imporre le vostre scelte in famiglia. Trovate poco riscontro, molte obiezioni, state allerta. Procediamo con la lettura dei singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, tranquilli, a riparo dei problemi. Toro, vi aspetto una splendida giornata. Gemelli, ottimi i vostri progetti. Cancro, giornata all'insegna della disponibilità. Leone, sabato piacevolmente movimentato. Vergine, sabato felice, Bilancia, questo sabato vi sorride. Scorpione, oggi verrà fuori il vostro carattere forte e autoritario. Sagittario, ordine e rigore sono necessari per questo weekend. Capricorno, sabato pazzesco. Acquario, sarete molto nervosi. Pesci, siete animati da una grandissima carica di energia positiva. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, sabato 13 giugno. Da Filippo Virzì un abbraccio e buona prosecuzione. Vi auguriamo un fantastico fine settimana.
3: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
5: Due minuti, un libro.
6: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.

0: Vecchio, perché sei pelato, Woody!
1: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
2: Toy Story 5.
3: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità. Dal regista Steven Spielberg.
4: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
5: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
3: Meritiamo di sapere.
6: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
7: Che cosa significa?
6: Che hai visto?
8: Credi che ci siano altri?
9: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Le prevendite sono aperte.
11: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Sai chi sono?
13: Voi siete Hasan Basha,
14: signore di Algeri.
15: Fummo venduti al terribile Bajò e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
16: Perché ti sei inventato quella storia?
17: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
18: Per non annoiarmi.
19: Cosa vuole quest'uomo?
18: Vuole storie.
20: Devi stare attento se il Bajò ti chiama di nuovo.
15: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
17: Correte!
16: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
18: Per cosa?
16: Per le storie.
11: Il prigioniero. Dal 10 giugno al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
22: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
23: Il re è tornato. Senti ogni nota.
24: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
23: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono
26: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
29: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
30: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
11: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
33: Radio Reporter.
34: Radio Reporter.
35: Non ti puoi sbagliare.
34: La musica più bella è qui.
36: Radio Reporter. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione del GR di oggi sabato 13 giugno. Apriamo con la Sicilia, con acqua impazzita, servizio frammentato e perdite della rete idrica pagate dai cittadini. Altalena di prezzi tra le province, in bolletta finisce anche la dispersione con punte che arrivano al 70%. Un mare ad ostacoli in Sicilia, dalla regione 1 milione per abbattere le barriere architettoniche sulle spiagge, fondi premiali per 61 comuni che hanno già adottato il piano di utilizzo del demanio marittimo. Risorse divise in parti uguali per installare passerelle e servizi. Ora la palla passa ai sindaci. Arrivano finanziamenti dall'Unione Europea per le isole, ben 1,5 miliardi. Schifani interviene dichiarando risultato straordinario. Vale dunque 1,5 miliardi di euro la nuova strategia europea per le isole e le regioni costiere. Con la revisione intermedia della politica di coesione, gli Stati membri UE hanno reindirizzato queste risorse a sostegno proprio delle priorità strategiche delle isole. Le nuove 5 priorità individuate dalla Commissione europea sono competitività e decarbonizzazione, difesa, sicurezza e protezione civile, alloggi a prezzi accessibili, resilienza idrica e transizione energetica. Cambiamo decisamente argomento. Il presidente di Sicily Baykar, dopo il nuovo attentato, interviene dichiarando: sono delinquenti, ma non sappiamo cosa vogliono. Ha anche aggiunto e ribadito: se lo avessi saputo l'avrei già detto, dice a caldo il titolare dell'azienda. Danneggiata ancora una volta, per la terza volta in 3 mesi, non intende fare passi indietro comunque Dragotto, dicendo: non ho nulla da commentare su quanto è successo, se non che si tratta di delinquenti. Nella città di Palermo è palese l'escalation di intimidazioni con il Kalashnikov e le bottiglie di benzina, 8 fermi nella notte. Iniziano i controlli a tappeto, una prima risposta per frenare un'escalation criminale che rischiava di gettare il territorio nel caos. Polizia e carabinieri hanno eseguito ben 8 provvedimenti di fermo. Procede l'informazione dedicata alla cronaca giudiziaria. Dalla cooperativa siracusana ai condomini di Mezza Italia, così funzionava la frode da 566 milioni sul superbonus. Una cooperativa sociale di Siracusa, usata come grimaldello per generare centinaia di milioni di euro di crediti fiscali fittizi, società fantasma amministrate da prestanome stranieri irreperibili e tanto altro. Ritorniamo nel capoluogo regionale, bene occupato abusivamente. Sgombero e assegnazione a famiglia con 5 figli. Stop all'occupazione abusiva, sgombero pacifico, anche se con l'assistenza delle forze dell'ordine, assegnazione ad una famiglia in graduatoria a Palermo di un appartamento confiscato alla mafia, rimasto nella disponibilità di occupanti abusivi. L'operazione è stata effettuata con la sinergia dell'assessorato alle politiche abitative e all'abitare sociale, il settore patrimonio del Comune di Palermo, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e le forze dell'ordine, nell'ambito di una consolidata collaborazione istituzionale volta al ripristino della legalità e la corretta destinazione del patrimonio pubblico. E concludiamo il nostro notiziario con un momento ludico, particolarmente gustoso. La sagra della Vastedda, Ku San Muku, a Truina il weekend del gusto. Dal 13 al 14 giugno, per 2 giorni, il centro dell'abitato si trasforma in un percorso pubblico a ingresso gratuito, dove la focaccia troinese con tuma, salame e fiori di sambuco diventa il cuore di una festa più ampia, tra stand gastronomici e artigianali, musica, giochi tradizionali e animazione diffusa. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi sabato 13 giugno. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè, in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè, con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo, la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione del fine settimana, oggi sabato 13 giugno, in apertura emergenza abitativa. Aumenta la spesa per la casa, comprare un'impresa pure per chi ha un reddito medio di circa 23.500 euro. I dati di scenari edilizi regionali di ACE Sicilia. Secondo il presidente Salvo Russo, questi numeri evidenziano ancora di più l'urgenza di varare un grande piano per la Sicilia che rende disponibili alloggi accessibili e a prezzi calmierati. E adesso una notizia che riguarda gli automobilisti in ascolto. Viabilità, autostrada Palermo-Mazzara, chiusura notturna di sabato in due tratti per lavori alla segnaletica verticale. L'ANAS comunica che oggi la 29 sarà off limits nel raccordo per l'aeroporto. Quindi oggi, nella fascia oraria dall'1 alle 5, al fine di eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria sulla segnaletica verticale presente lungo la 29, raccordo per l'aeroporto. Questione spiagge. Risolte le questioni contabili, riparte l'iter del PUDM inviato al Consiglio Comunale. A Palermo la Ragioneria Generale aveva restituito all'amministrazione l'atto perché privo delle valutazioni sugli effetti economici. Il piano di utilizzo del demanio marittimo passa ora all'esame dell'Aula. Forello e Arciroffi intervengono dicendo: un solo altro intoppo può far saltare i bandi. E cambiamo argomento. Primo colpo alla Palermo da racket. Partono dal carcere gli ordini ai manovali delle estorsioni. Estorsione e tentato omicidio con l'aggravante mafiosa sono i principali reati contestati. Gli 8 fermati, fra di loro i protagonisti di una faida con doppia sparatoria e le pedine del pizzo a Isola delle Femmine. E da Palermo ci spostiamo alla Messina a Palermo. Pedaggi truccati sull'autostrada, sospesi 5 dipendenti del CAS e un tecnico esterno. Secondo la procura, in alcuni casi sarebbe stata disattivata la corsia automatica con la chiusura della sbarra e l'accensione del semaforo rosso per convogliare un maggior numero di utenti. Sparatoria a Catania, 3 minorenni feriti. L'episodio è accaduto nel quartiere periferico di San Giovanni Galermo in piena notte. Si tratta di minorenni con età compresa tra i 15 e i 17 anni, soccorsi e portati in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Rissa Santa Margherita di Belice, il questore di Agrigento ha emesso 12 DACUR per i giovani coinvolti. È intervenuto Tommaso Palumbo, che ha emesso i provvedimenti di prevenzione nei confronti dei 12 soggetti che al termine delle indagini condotte dai carabinieri nell'ambito territoriale di Sciacca, coadiuvati dai militari della stazione di Santa Margherita di Belice, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per risse aggravate e lesioni personali. Concludiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Oggi l'Orchestra Sinfonica Siciliana vi offrirà un appuntamento dedicato a Milhaud e Galdiano. Il concerto annunciato nel cartellone estivo della Fondazione porta al centro un programma che accosta due nomi lontani per tempo e linguaggio, ma entrambi riconoscibili per scrittura, ritmo e forte identità timbrica. Milhaud è una delle figure più mobili e prolifiche della musica del Novecento francese, vicino al gruppo del Sei, e autore capace di muoversi tra teatro, sinfonismo e musica da camera. Mentre Richard Galdiano, fisarmonicista e compositore francese, invece ha costruito un percorso originale tra jazz, classica, tradizione popolare. Il concerto si terrà nella splendida cornice di Villa Filippina, nel capoluogo regionale. Sempre per oggi appuntamento in tema musicale nel corso della festa patronale a Corriolo, frazione di San Filippo del Mela, con Matteo Milazzo per una tappa del suo Bambola Tour. Il concerto è annunciato nell'ambito della festa del Sacro Cuore di Gesù e sarà a ingresso libero. L'appuntamento porta musica live nel centro del Messinese in una serata pensata per un pubblico ampio tra residenti e visitatori che seguono il cartellone civile e religioso della ricorrenza. Ecco gli eventi in Sicilia, si conclude l'edizione di oggi sabato 13 giugno, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Appuntamento al prossimo giornale radio e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, edizione del GR di oggi sabato 13 giugno. Apriamo con la Sicilia, con acqua impazzita, servizio frammentato e perdite della rete idrica pagate dai cittadini. Altalena di prezzi tra le province, in bolletta finisce anche la dispersione con punte che arrivano al 70%. Un mare ad ostacoli in Sicilia, dalla regione 1 milione per abbattere le barriere architettoniche sulle spiagge, fondi premiali per 61 comuni che hanno già adottato il piano di utilizzo del demanio marittimo, risorse divise in parti uguali per installare passerelle e servizi. Ora la palla passa ai sindaci. Arrivano finanziamenti dall'Unione Europea per le isole, ben 1,5 miliardi. Schifani interviene dichiarando risultato straordinario. Vale dunque 1,5 miliardi di euro la nuova strategia europea per le isole e le regioni costiere. Con la revisione intermedia della politica di coesione, gli Stati membri UE hanno reindirizzato queste risorse a sostegno proprio delle priorità strategiche delle isole. Le nuove 5 priorità individuate dalla Commissione europea sono competitività e decarbonizzazione, difesa, sicurezza e protezione civile, alloggi a prezzi accessibili, resilienza idrica e transizione energetica. Cambiamo decisamente argomento, il presidente di Sicily Baicar dopo il nuovo attentato interviene dichiarando: sono delinquenti ma non sappiamo cosa vogliono. Ha anche aggiunto e ribadito: se lo avessi saputo l'avrei già detto, dice a caldo il titolare dell'azienda. Danneggiata ancora una volta, per la terza volta in 3 mesi, non intende fare passi indietro comunque Dragotto, dicendo: non ho nulla da commentare su quanto è successo, se non che si tratta di delinquenti. Nella città di Palermo è palese l'escalation di intimidazioni con il Kalashnikov e le bottiglie di benzina, 8 fermi nella notte. Iniziano i controlli a tappeto, una prima risposta per frenare un'escalation criminale che rischiava di gettare il territorio nel caos. Polizia e carabinieri hanno eseguito ben 8 provvedimenti di fermo. Procede l'informazione dedicata alla cronaca giudiziaria. Dalla cooperativa siracusana ai condomini di Mezza Italia, così funzionava la frode da 566 milioni sul superbonus. Una cooperativa sociale di Siracusa usata come grimaldello per generare centinaia di milioni di euro di crediti fiscali fittizi, società fantasma amministrate da prestanome stranieri irreperibili e tanto altro. Ritorniamo nel capoluogo regionale, bene occupato abusivamente, sgombero e assegnazione a famiglia con 5 figli. Stop all'occupazione abusiva, sgombero pacifico, anche se con l'assistenza delle forze dell'ordine, e assegnazione ad una famiglia in graduatoria a Palermo di un appartamento confiscato alla mafia, rimasto nella disponibilità di occupanti abusivi. L'operazione è stata effettuata con la sinergia dell'assessorato alle politiche abitative e all'abitare sociale, il settore patrimonio del Comune di Palermo, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e le forze dell'ordine, nell'ambito di una consolidata collaborazione istituzionale volta al ripristino della legalità e alla corretta destinazione del patrimonio pubblico. E concludiamo il nostro notiziario con un momento ludico, particolarmente gustoso, la Sagra della Vastedda, Kuusamuku, a Truina il weekend del gusto. Dal 13 al 14 giugno, per 2 giorni, il centro dell'abitato si trasforma in un percorso pubblico a ingresso gratuito, dove la focaccia troinese con tuma, salame e fiori di sambuco diventa il cuore di una festa più ampia tra stand gastronomici e artigianali, musica, giochi tradizionali e animazione diffusa. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi sabato 13 giugno. A risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
17: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
18: Parcheggio custodito e gratuito.
19: Buongiorno, buongiorno.
20: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

Sì. La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Due minuti, un libro.
4: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
15: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentire, lo ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi come gli altro, ribaltona alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata. Nel 2008 il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide alle 20 al Forum. L'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
0: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.

0: sono le 13:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3.600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti, che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Vintage di Jax Radio NTV.
1: Enzo Marchese, 1960, Piano Tuna Passante, 1961.
0: Ma sei piccolino.
1: Sono piccolino, vero? Insieme per questa striscia che si chiama Vintage di Jazz Radio NTV e la pagina si chiama Groove Line, e noi andiamo in onda su Radio 604, Radio Reporter 98 e TV Web Canale 19 Digitale Terrestre. Quest'oggi insieme cosa propone il Marchese?
0: È intanto una accoppiata vincente, una fanciulla molto carina.
1: Lei è Serena Gomez e lui?
0: Lui è Enrique Iglesias, ma anche lui è carino,
1: ma io lo preferisco.
0: Anche io
1: Love Like We Have Two.

0: mi ricordo i tempi, c'era una trasmissione bellissima che si chiamava Carosello, le pubblicità degli anni 70, te le ricordi? Cioè, abbiamo nostalgia, noi siamo un pizzico vintage, però quest'oggi
1: andremo indietro per parlare dei Canon.

0: Justin Sky, ti dice niente questo nome?
1: Sì, sempre andando a scuola al maestro, e come? Posso, potrei fare un tema su ciò.
0: Ti piace il tanga?
1: Tanga!

0: sono le 14. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: questi invece, vabbè, dai. E questi invece sono i Zombie Heart, che hanno, devo dire, un notevole successo in questo periodo. Sono giovanissimi, ma hanno già sfornato almeno 3 o 4 singoli. Ne sentiamo uno?
1: Ne sentiamo uno on record.

0: modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store. Caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Con 3 punti vendita a Palermo. In via Lorenzo Iandolino 75. In via Valderice 38. E in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative. E anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Vintage DJ Radio and TV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché vintage is better.

0: questi sono dei personaggi dei quali avevo tutti i vinili. Loro si chiamano Five Star. Questa è una delle canzoni.
1: Ma non hanno a che fare nulla con la politica.
0: No, assolutamente. Allora, io avevo tutti i loro vinili, ma questa è una delle loro più belle canzoni. All for

0: Incluso
1: il tempo a nostra disposizione
2: è così breve che vola dal 1960 al 1961 è un attimo. Vintage di Jay's Radio NTV, e so perché si è pianto nel passante. Appuntamento a settimana prossima, bye,
0: ciao.

0: Avete ascoltato?
1: Vintage DJ Radio MTV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché Vintage is better.

0: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi Comolli, altro ribaltone alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa e in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata, nel 2008 il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide alle 20 al Forum. L'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti. Conduce

mese dell'anno in cui esci vestito leggero perché fa caldo, poi entri in un supermercato con l'aria condizionata sparata a meno 14 e improvvisamente ti senti un surgelato Findus. Proprio così, vabbè dai. Come state voi? State

probabilmente anche di tutte quelle cose che ci rendono un po' diversi, ma anche incredibilmente veri. Oggi parleremo di cosa rende davvero forte una promozione musicale, di quanto conta essere autentici in un mondo dove tutti cercano attenzione contemporaneamente, e poi faremo un viaggio assurdo ma affascinante tra gli animali più longevi del pianeta, creature talmente rilassate che probabilmente non hanno mai avuto un attacco di panico per un messaggio visualizzato. Insomma, infine arriverà una classifica zodiacale completamente fuori controllo, i segni più bizzarri dello zodiaco, quelli che riescono a fare cose assurde.

0: Emergenti, sono Harley Joy e siamo alla domanda: come si costruisce davvero una promozione musicale che faccia arrivare la nostra musica alle persone giuste? Andiamo subito a scoprirlo. 1. Prima di tutto, smettendo di pensare solo ai numeri, perché avere 200.000 visualizzazioni non serve a niente se nessuno si ricorda chi siamo dopo 8 minuti. La vera promozione non è farsi vedere, è farsi ricordare. E spesso una persona che si emoziona davvero vale più di 1.000 ascolti distratti. 2. Come si costruisce davvero questa promozione musicale? Ovviamente raccontando qualcosa di vero. Oggi la gente sente subito quando un artista copia, forza o recita un personaggio. Non serve sembrare perfetti, serve sembrare reali. Perché le persone non si affezionano solo alle canzoni, si affezionano alle storie, magari anche a quello che sono i difetti e all'energia che trasmettiamo. Un po' come quando seguiamo qualcuno sui social solo perché ci fa stare bene. 3. Come si costruisce davvero una promozione musicale? Usando anche quello che sono i social come un ponte, non come una gara di ego. Perché molti artisti passano più tempo a controllare chi guarda le storie che a migliorare la propria musica. TikTok, Instagram e YouTube sono strumenti potentissimi, ma funzionano meglio quando facciamo entrare le persone nel nostro mondo e non quando urliamo "guardatemi" ogni 12 secondi. 4. Come si costruisce davvero questa promozione musicale che faccia arrivare la nostra musica a più persone? Creando una continuità. Perché una canzone pubblicata e poi sparire per 6 mesi è un po' come aprire un negozio e lasciare dentro solo una sedia. La gente ha bisogno di vederci presenti nei contenuti, nelle prove, nelle idee, nelle emozioni e anche in quello che sono quei piccoli frammenti magari della nostra vita artistica di tutti i giorni. Anche perché oggi spesso le persone si innamorano del percorso prima ancora del brano. 5. Come si costruisce davvero la promozione musicale? Magari capendo che promuoversi non significa disturbare, perché molti artisti hanno paura di esporsi perché magari possono pensare "sto dando fastidio". Ma se quello che fai è autentico, non stai disturbando nessuno, stai semplicemente cercando persone che possono riconoscersi nella tua musica. E forse la promozione più potente non è convincere tutti, ma arrivare profondamente a qualcuno. E adesso ci ascoltiamo Elio Garrello con la sua canzone Vanna Marchi. E poi c'è Mister Renato insieme a Lady Giulia che ci fa ascoltare Se fossi qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

sulla croce. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia.

balena della Groenlandia. La balena della Groenlandia può vivere oltre 200 anni. Praticamente questa balena ha visto più inverni lei che noi su serie su Netflix. E immaginate la calma.

beati loro. Due, la tartaruga gigante, la tartaruga della Galapagos, può superare i 250 anni ed è incredibile perché vive lentissima, ma arriva lontanissimo. Morale? Forse nella vita magari non vince chi corre di più, ma chi non si distrae ogni 4 secondi, no? Forse è proprio così, no? 3. La vongola oceanica, la quahog, spero si dica così, oceanico, può vivere

0: migliaia di anni, talmente tanto che probabilmente hanno visto nascere e finire più mode loro che noi in cambi di fotoprofilo, non lo so. E alla fine forse questi animali ci insegnano una cosa bellissima: la natura non ha fretta, eppure riesce sempre a durare più di tutto. E adesso ci ascoltiamo Ilaria con la sua canzone Grattacieli, e poi c'è Fra Sorrentino con la sua canzone che si intitola Bucce. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

Ed eccoci qua, sempre su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e anche oggi siamo quasi quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Oggi abbiamo parlato di come promuovere la propria musica in modo efficace, senza dover urlare più forte degli altri, perché alla fine non conta arrivare a tutti, conta arrivare alle persone giuste, conta riuscire a trasmettere qualcosa di vero, perché una canzone magari non cambia il mondo intero, ma può cambiare una giornata, un momento o persino la vita di qualcuno. Poi abbiamo scoperto insieme alcuni degli

centinaia di anni, no? E forse ci hanno insegnato una cosa molto importante, che non tutto deve correre, non tutto deve arrivare subito. A volte le cose più belle sono proprio quelle che crescono con il tempo. E poi ci siamo fatti due risate con la classifica dei segni zodiacali più bizzarri, dal toro all'acquario, passando per scorpione, gemelli e pesci. Segni diversi, stranezze diverse, ma una cosa in comune è essere impossibili da dimenticare. E forse vale anche per gli artisti, perché ciò che rende speciale un artista non è essere perfetto, è avere qualcosa di autentico da raccontare. Quindi voglio fare un grazie enorme a tutti voi che continuate a seguire Nuovi Emergenti e che sostenete la musica italiana emergente. Un grazie speciale anche ai 12 artisti che abbiamo ascoltato oggi. Grazie per aver condiviso la vostra musica, le vostre emozioni e il vostro mondo con tutti noi. Continuate

0: farci sentire meno soli. E adesso concludiamo questo appuntamento con Marty Parris e la sua canzone Cattiva Abitudine. E poi c'è Diego Cassettari che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Bambola di Pezza. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti, al prossimo appuntamento, Darli Joy.
1: Stai a

momenti di guerra, ma lontani e distanti, siamo già in molti a dimenticare.

0: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
14: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidente di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex Juventino UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E 4 famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama 4 presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate 4 persone, 4 presunti familiari. In tutto 3 famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. 4 presunti familiari, di Daniele Mencarelli. Sellerio Editore Palermo.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay, con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi Comolli, altro ribaltone alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa e in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide alle 20 al Forum. L'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti, che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 0 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
14: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attenzione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì. In esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 20:05. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
11: Il gelataio!
10: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
12: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
13: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
12: con Marco Testoni.
14: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
12: Alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
15: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
12: Allora, seconda puntata di giugno, in copertina abbiamo sempre dei giovanissimi Genesis e ne abbiamo parlato anche ampiamente nello scorso numero, la scorsa puntata. Adesso, andando a frugare fra gli strilli di copertina, che sono non meno ghiotti ovviamente dei nomi e dove smetta anche la fotografia di apertura, e parliamo di un gruppo molto molto discusso, chiacchierato e molto rivoluzionario. Parliamo dei Clash, che addirittura la loro musica aveva un sottotitolo che poi è stato anche titolo di un loro LP, Combat Rock, cioè erano proprio veri e propri antagonisti contro l'americanismo. Oggi è più facile comprendere le posizioni degli artisti, perché con un presidente come Trump è abbastanza facile essere antagonista di un personaggio così insomma così volubile, anche così quasi dittatoriale, no? Che cerca di riportare l'America a regime più che a grande democrazia, come siamo stati abituati. Allora, i Clash vengono dopo quei tanti gruppi che dall'Isola di Wight a Woodstock cantavano contro la guerra, erano comunque già antagonisti delle posizioni dei governi, ma loro si pongono proprio in alternativa per alcuni anni. E Classic Rock prende in esame un periodo molto particolare, cioè una specie di, non di retromarcia, ma un momento di, la vogliamo chiamare pacificazione, no Marco? Dal 77 in cui si erano formati al 79 avevano avuto queste posizioni estreme, oltranziste, diciamo. Loro addirittura non si esibivano in America, non li facevano esibire probabilmente, no Marco?
15: Le loro posizioni erano molto radicali, molto nette. Addirittura pensa che c'era una canzone che scrissero e si intitolava I'm so bored with the USA, cioè vuol dire io sono così annoiato degli americani. È accaduto che invece a un certo punto nel 1979 c'è stato questo loro primo tour che partiva da Berkeley in California e scattò quello che è l'inaspettato, cioè l'amore reciproco dei Clash verso la musica americana e gli americani verso appunto la musica e il messaggio dei Clash, al sì. punto che si trasformarono da gruppo post-punk a un gruppo dove accoglieva generi che conobbero appunto in America, come il funky, l'hip hop, il rap, eccetera eccetera. Quindi fu quello che viene chiamato un urto culturale a doppio senso,
12: quindi diciamo una seconda pelle, una seconda vita. Vabbè, insomma, è molto curioso ascoltare. Io direi che abbiamo incuriosito anche i nostri ascoltatori per sentire che cosa abbiamo scelto, quale brano.
15: Allora, abbiamo ogni titolo dei canzoni di Clash sembrava quasi un manifesto. Questo in italiano vuol dire devo restare o devo andare? E forse è anche questa una domanda che si sono posti prima di partire per gli Stati Uniti.
12: E quindi Clash,
15: should I stay or should I go?

0: E allora siamo qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Classic Rock On Air, subito dopo l'apertura con i grandi nomi che troviamo anche su Classic Rock, sulla rivista, di dare spazio alla musica e i brani che ci sottopongono i nostri collaboratori. A volte si tratta del MEI, di cui tu rappresenti nel sud questa organizzazione che dà spazio soprattutto alle etichette indipendenti, e dall'altro c'è l'altoparlante, che tra l'altro è l'organizzazione che manda in onda anche il nostro programma. Sia altoparlante che MEI collaborano alla scoperta o alla riscoperta o al lancio di talenti che solitamente non trovano spazio nelle major, vero Nando?
1: Esatto, salutiamo Giordano San Giorgi, patron del MEI, e Fabio Gallo dell'altoparlante. E quest'oggi chi ci abbiamo, Renato?
0: E abbiamo un cantautore che lo potremmo chiamare cantattore, perché lui recita più che dire. Il brano si chiama Mi troverai, e lui è...
1: Allora, lui effettivamente è un attore, si chiama Andrea Gherpelli, attore emiliano che ha la passione per la musica e ha fatto il singolo d'esordio che appunto è Mi troverai, come dicevi giustamente tu.
0: Ecco, lui recita e gioca con le parole, come si dice, finali, con richiami, con riaperture, in maniera abbastanza romantica. Si rivolge sicuramente a una donna di cui è innamorato, e è un tormentone, no? Questo mi troverai, ma quello che fa piacere è sentire in sottofondo di questo parlato delle note di jazz molto, molto piacevoli. Quindi è un cercare di utilizzare il disco come mezzo di comunicazione. Anche una volta si facevano le dichiarazioni d'amore, no, Nando? Ecco, secondo me questo va interpretato in questo modo.
1: Andrea Gherpelli è un attore di vecchio corso, classe 75, noto soprattutto per la fiction Cuori, successo di Rai 1, e fa il suo esordio discografico con questo brano scritto insieme a Fabio Ferraboschi. E, altra piccola curiosità per Gherpelli, è un appassionato agricoltore, provenendo da una famiglia di agricoltori, e quindi appassionato della terra proprio.
0: E questo ci fa piacere, perché c'è bisogno di tornare a una natura sana. Allora, mi troverai.
1: Andrea Gherpelli.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio, incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare.
0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock On Air, questa volta allargate un po' gli orizzonti della vostra fantasia e andate verso le immagini, perché sto per annunciare la tua rubrica, Marco, che è Soundtrack City, che curi da un bel po' di tempo con Massimo Privitera e che per gli appassionati di colonne sonore potete andare a cercarvi. Ci sono tantissime puntate nel web, anche da vedere oltre che da sentire, dove ci sono sia protagonisti delle colonne sonore, registi, impressioni sia del mondo del cinema e della musica, per il cinema che è diventata protagonista e non più sottofondista delle immagini del cinema. Questa volta siete andati a intervistare un compositore, un grande pianista, Remo Anzovino, che è autore di una colonna sonora di un film molto molto interessante, perché I colori della tempesta. E stavamo commentando che in questi climi politici di guerre, guerriglie e dispetti a oltranza, vedere che la destra e la sinistra italiana, cioè fascisti e comunisti, si uniscono in un'opera di salvataggio delle opere d'arte, beh, insomma, è qualcosa che fa bene soprattutto a chi ama l'arte, no?
3: Perché va a rievocare qualche cosa che è accaduto durante la guerra, esattamente nel 1943, la cosiddetta operazione salvataggio, cioè diciamo che si unirono per cercare di salvare le nostre opere d'arte italiane che i nazisti volevano portare in Germania, e ci riuscirono grazie a Pasquale Rotondi, ovvero l'uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a sottrarre dalla distruzione o dal furto del patrimonio artistico italiano.
0: Benissimo, allora una bella pagina del mondo dell'arte e del cinema, e sentiremo poi in chiusura un brano dello stesso Remo Anzovino al pianoforte, che è poi il tema dei colori della tempesta. Allora, Soundtrack City.
3: Allora, eccoci qui a parlare, l'avete riconosciuto, eccolo lì, Remo Anzovino. Ciao Remo, benvenuto e bentornato.
4: Ciao a te Marco, grande piacere essere qui a Soundtrack City, ritornare.
3: Allora, c'è una ragione però se Remo è qui, perché è uscito proprio di fresco con la sua colonna sonora su un film, secondo me, veramente molto interessante. Trattasi di I colori della tempesta, si parla di fatti realmente accaduti, dove ci sono dentro dei personaggi che fanno parte un po' della nostra storia, da lo storico d'arte Giulio Carlo Argan, ricordiamo anche sindaco di Roma, il ministro Giuseppe Bottai, che invece faceva parte, diciamo così, dell'altra parte dal punto di vista politico, perché era appunto un ministro del governo fascista, e poi di Pasquale Rotondi. Questi personaggi, per diverse motivazioni, cercarono di difendere le nostre opere d'arte dai nazisti che cercavano in qualche modo di portarle via appunto in Germania. Allora Remo, parlaci un po' di questa produzione, ricordaci il cast artistico, il regista, e poi soprattutto parlaci della tua musica.
4: Ma guarda, ben volentieri. I colori della tempesta è un film del regista Roberto Dordit. Gli attori principali sono Simone Liberati, che interpreta il ruolo di Pasquale Rotondi, Lia Grieco, che interpreta il ruolo di Zea Bernardini, della moglie di Rotondi, Antonio De Matteo, che fa una parte fondamentale, che è l'autista di Rotondi, e tanti altri bravissimi attori. È un cast giovane e in effetti sono tutti grosso modo attori trentenni, perché quelli di cui hai parlato, quegli eroi, soprattutto Pasquale Rotondi, ma insomma tutti quelli che parteciparono alla operazione salvataggio, erano trentenni all'epoca. Quindi la scelta del regista è quella di utilizzare degli attori molto bravi, che avessero in qualche modo l'età che avevano i veri protagonisti. Il film è un dramma storico con degli evidenti elementi thrilling a livello di ritmo e a livello anche di tensione. Questo dal punto di vista della musica era un'opportunità, perché da un lato la storia è una storia veramente struggente, cioè pensare a quegli uomini e a quelle donne, cosa hanno fatto per salvare il patrimonio artistico, mettendo veramente a repentaglio la loro stessa vita. E quando finisci di vedere il film cioè la domanda credo naturale è oggi chi lo farebbe nel mondo di oggi, in un mondo così individualistico e così materialistico come quello che viviamo. È una partitura che ha degli elementi sinfonici ma con un chiarissimo, diciamo, innesto della parte elettronica che ci serviva per attualizzare la storia, essendo un film in costume, quindi c'erano anche immagini e scene molto belle di inseguimento tra un sidecar coi tedeschi e la balilla guidata dall'autista di Rotondi, parate militari, cioè era interessante utilizzare l'elettronica fondendola dentro il linguaggio, diciamo, sinfonico. C'è un utilizzo importante, non massiccio, del pianoforte. Il pianoforte segna in realtà un paio di punti, che è l'intimità del rapporto tra marito e moglie, tra Rotondi e Zia Bernardini, perché poi in realtà la figura di Zia Bernardini è fondamentale, perché anche lei era una storica dell'arte, all'epoca pochissime erano le donne laureate in Italia, ed è stata sempre al fianco del marito, quindi c'è, in realtà il pianoforte viene usato proprio per segnare quell'intimità. E il tema principale che noi sentiamo anche nell'album che è stato pubblicato dalla Decca, da Universal, in realtà noi sentiamo la versione piano solo alla fine del disco, perché in un certo senso nel finale del film accade un fatto per cui il regista mi ha chiesto di farne una versione solo pianoforte, insomma. È stato meraviglioso scrivere questa colonna sonora, ne ho un ricordo bellissimo, cioè di una sintonia assoluta, e dove il suo modo di girare, anche il lavoro che il montatore ha fatto, Nicola Moruzzi, cioè mi ha messo nelle condizioni che scena per scena per me era proprio semplice scrivere la musica.
3: Va bene, senti, caro Remo, allora, dunque, andate, anche perché è uscito a fine maggio, andate a vedere I colori della tempesta. La storia è accattivante, peraltro è una storia vera, e Remo ha fatto, vi assicuro, una colonna sonora di quelle veramente notevoli. Grazie Remo,
4: grazie Marco, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie, ciao.
3: Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un brano. Oggi vi porto a Cosa più bella degli Ovico. Il brano è uscito il 5 giugno ed è il nuovo singolo della band appunto salernitana, che unisce atmosfere anni 80 con il pop rock e il funky, ma che ha anche influenze del Naples Power. È cantato da Tony Matarazzo ed è prodotto da Antonio Bruno. Questo pezzo anticipa il nuovo album, che è in uscita il 26 giugno. Il pezzo è accompagnato anche da un videoclip diretto da Mirko Manzo e omaggia agli anni 80 con immagini nostalgiche come ad esempio una spiaggia al tramonto o un Walkman, e punta in qualche modo sul valore del ricordo e dell'ascolto. È un mix perfetto tra tradizione napoletana e suoni moderni, ma anche tra folk, cantautorato ed elettronica, con testi che ci raccontano la vita reale e un amore visto in modo umano e imperfetto. Ve lo faccio ascoltare. A Cosa più bella, Ovico.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausto Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, i Sezzi, la canzone di Sezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

Vanno a morire Marrucchio e Marrucchio non si vuole tenere. La signorina che panza a ah, American Express, Ramadol che paga i prezzi, si nomina pulizia.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams. People say I'm the life of the party. Thank you.

Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and The Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Bryan Adams, nato nella North

Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche gli U2 tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Well ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Oggi al cinema scopri i film della settimana selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 euro. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
5: Ciao, sono Lilipad.
6: Siamo spacciati!
5: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
6: Cosa?
7: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
8: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
9: Toy Story 5.
10: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
11: Dal regista Steven Spielberg.
12: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
13: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
14: Meritiamo di sapere.
15: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
16: Che cosa significa?
15: Che hai visto?
16: Credi che ci siano altri?
14: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
19: Sai chi sono?
20: Voi siete Hasan Basha, signore di Algeri.
21: Fummo venduti al terribile Bajà e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
22: Perché ti sei inventato quella storia?
20: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
22: Per non annoiarmi.
20: Cosa vuole quest'uomo?
22: Vuole storie.
20: Devi stare attento se il Bajà ti chiama di nuovo.
21: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
20: Correte!
22: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
20: Per cosa?
22: Per le storie.
23: Il prigioniero, dal 10 giugno, al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
24: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
25: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
26: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
27: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
25: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
28: Lo lascerai, prima o poi.
25: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
29: Il re è tornato. Senti ogni nota.
30: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
29: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
31: I partner di questo programma sono
32: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
35: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
36: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
0: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

Grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Report. Radio Reporter, il bello della musica.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings in origine con questa Good Night Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016 che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce lo ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di quest'artista canadese che si chiama Charles.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album D'esordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur World Away, grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stata di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: soft, sweet and slow.
1: È l'una.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.